Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! F

0: Aia tau wivi maa losi mo nisi so sani tau tupe i se si o si o manga fa inga taa. Ma le tala fa ai O se tina sa mo lia il fa si o tangata leanga na avi ai le olo la na tamatama i tolu tau sanga na matua i Kevin Porti au kilani. Na tau nuu leo leo ili K Street i North Shore i le aso o le tau sanga fau. Na te ena il maa fine tolu sifu tolu tau sanga na matua le nofo sala ya i ulai. Ma o tau fia le ingoa se ia tau lai ili fa mitinonga ya i uni aso sifu faa lua afe lua sifu fitu. Sa moa fa malo atu ila utapua inga, ta le fofa ai unao le vaa yaso, ia manuia lava singo le afea ngai ai, i inga pulai maria makele tutuu, so i fua.
1: Pacific Media Network presents PMN Play, your home for Pacific stories and culture. Visit pmnplay.co.nz today.
2: Sole.